0: İsmail'e form.
1: Dem mi eri ahuli hayo, dem mi eri ahuli hayo.
0: Adoha manti dani, nuadi eke megahertz divehi FM.